0: quando mi hai abbattito si caffè. Sì, adesso c'è te.
1: Non mi hai chiesto.
0: Non mi hai chiesto. Domani faccio sicuramente mai hai mio lavoro.
1: Domani? Voi ho l'antico a
0: faccio lì.
1: Non come mi
0: perdono.

0: non mi aveva detto se caffè. Se è all'estate a terra.
1: Non vai a sua chiesa.
0: Non vai a sua chiesa.
1: Domani la sua chiesa non vai a in mio lato.
0: Domani, vai a la mia faccia.